so ma più beauty. E io sei fotogenic. Le porti tu in sa tristezza. Il show.